0: Good evening and welcome to FM 99.3's Italian Music Show, Musica Giovane, on air every Sunday evening from 7. In vostra compagnia, Nicola La Vermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'altra ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1983 con i Pooh, due canzoni nuove di Massimo Di Cataldo ed Alex Britti con Mario Biondi, tre canzoni di Sanremo 2026 di JX, Levante e Serena Brancale, e successi di Marco Masini con Francesco Renga, Alan Sorrenti, di Rotta su Cuba, Zucchero, Lucio Dalla, Marco Mengoni e Caparezza. La jukebox inizia con Enzo Ghinazzi, Pupo, con Fiordaliso, dopo il loro grande concerto venerdì scorso a Sydney. Buon ascolto.
1: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì,

Enzo Ghinazzi, Pupo, con una canzone dell'anno scorso, Insieme. Ed abbiamo iniziato con Pupo, con Fiordaliso, La vita è molto di più, canzone con la quale hanno partecipato a Premiatissima 1986. E venerdì sera è stato veramente un bellissimo concerto allo splendido State Theatre di Sydney, con Enzo Ghinazzi, Pupo e Fiordaliso. Canzoni nuove, come questa appena ascoltata, e tantissimi successi festeggiando i 50 anni di carriera di Pupo. Tutte canzoni che hanno riportato favolosi ricordi del passato. C'è stato anche un affettuoso tributo al grande Toto Cutugno. Bravissimi tutti, Pupo, Fiordaliso e tutta la band. Bravissime anche le ragazze di Viva la Diva. Un grande grazie va a Roy, Kerry e Nino di Abstract Touring per una serata indimenticabile. Ritorniamo alla musica con Alan Sorrenti.